fare il vostro umile buon servitore. Vedrete le mani del bravo pagliaccio e come si vendica tenendo un bellaccio. Vedrete di ogni tremar la carcassa, che quale

0: Quassù, proviamo.
1: Sei tu, bestia?
0: Quello fu, sì.
1: E a pagliaccio hai partito?